0: Escuchas La Golondrina 94.3, la radio del puro ambiente.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.